0: quinta cantar.
1: Culuta, culuta. Atenção. Culuta, canta. Culuta, culuta. Culuta, canta. Culuta, canta.